0: Di Costanzo Festa avete ascoltato 5 madrigali a 3 voci, per sole voci e per voci con strumenti. Anna Maria Pavone, soprano. Marco Lazzara, controtenore. Aureo Tomicic, basso. Elementi del complesso strumentale Ensemble 600-900.
1: Robert Schumann. Adagio e allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte. Opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Langsam mit innigem Ausdruck, rasch und feurig, etwas ruhiger, im ersten Tempo, schneller. Bruno Schneider, corno, Eric Lesage, pianoforte.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Adagio e Allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte, opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Bruno Schneider, corno. Eric Lesage, pianoforte. Bohuslav Martinu. La Revue des Cousins. Per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Prologue, tango, Charleston, final, tempo di marcia. Ensemble Villa Musica.

0: di Boguslav Martinu avete ascoltato La Revue des Cuisines per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Ensemble Villa Musica.
1: Tuano Arbo, anagramma di Jean Taboureau, Digione, 17 marzo 1519, Langres, 23 luglio 1595. Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Brun de Malt, Brun de Lavandière, Brun de Cheval, Basse Danse, Tourdion. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

di Thoinot Arbaud. Avete ascoltato? Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

Antonio Vivaldi, sonata a tre in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi, violini. Francesco Galligioni, violoncello. Maurizio Salerno, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sonata 3 in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'Estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi violini, Francesco Galligioni violoncello, Maurizio Salerno clavicembalo. Max Bruch, Concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Andante con moto, allegro moderato, allegro molto. Paul Meyer, clarinetto, Gérard Cosset, viola, orchestra dell'Opéra de Lyon, Ken Nagano, direttore.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Paul Meyer clarinetto, Gérard Cosset viola, orchestra dell'Opéra de Lyon diretta da Kent Nagano.
1: Johann Nepomuk Hummel, sonata per pianoforte numero 11 in re maggiore, opera 106. Allegro moderato ma risoluto, uno scherzo all'antico, allegro non troppo, larghetto a capriccio, cantabile ed espressivo, finale allegro vivace. Pianista Stephen Haug.

di Johann Nepomuk Hummel avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 11 in Re maggiore, opera 106. Pianista Stephen Haug.

Rai Radio 3 Classica. Georg Friedrich Händel, Let God Arise, Anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Macy Cauchie, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gantt.

0: di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Let God Arise, anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Maisie Cauchy, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gant.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore, opera 52, inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.
1: Antonin Dvořák, quartetto numero 12 in fa maggiore per archi, opera 96, americano. Allegro ma non troppo, lento, molto vivace, finale, vivace ma non troppo. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaroskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarosek, violoncello.

di Antonín Dvořák avete ascoltato Quartetto numero 12 in Fa maggiore per archi, opera 96, americano. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaroskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarusek, violoncello.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bon domzi, per kršta kerda ora de notizie z informacion zažnijedes da la redacion de Rai Ladinia. Pankoj od d'agost kun kija gumanč. La experimentazione della limitazione sulla strada de Freya de settembre e ottobre ne va bonamente a niestelde. Dolomiti superci paia de revieres in kinga 30 milioni di euro e financivia la procedura antitrust che ti tira d'ant de savei fattore e priges la kertes d'anterei. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in curva a sauge per si feris da dinsta. Lega da Bever Taurblat, il comune di Saint-Jean, gli argomenti della risposta d'Ambolt Giulio Florian alla popolazione. E la previsione del tempo ne si dice che resta ciao e dice che vang il d'antra euros fuori noda fecond con quel temporai. Per la pertre d'azionella vi saluto ancora Alexander Stufer del studio, la tecnica vant quel momento correda da Franz Waschler. I da tre kerce la doi, pieta Rai Ladinia ancora una trasmissione Projekt 2025, Roland Vera ragiona de Coatue un golpe a freit. I da chi stitoli reginant con il traffic son i jaufes. La sperimentazione des mandril movimento sulla strada de Freya è mil segura. Con il 1 de settembre l'ovum pur vel sistem la aurora dai comuns de Salva e Corvara de brioda con l'associazione turisticas. Da per la provincia de Bolzan, ne jesung zel nier plus de kala de fela experimentazione coca la fova penseda. Per l'incontrata d'Agnanca Mengs, d'antri rappresentanti della giunta provinciale e comuni di Selva e Corvara, da Brieda con il turismo, fuori dat l'anciaria ai comuni in questione della urinanza sulla proposta Jean Itati Details. Canche il mancia zang un po' più di tre jenes ai primi di settembre, per si mea l'assessor Daniel Alfreider sulla sperimentazione. Un pede una prova di una limitazione, d'estere unifat un monitoraggio. Per questione che vengono il programma in un contesto ad altri rappresentanti della giunta provinciale e che molto interessa il turismo, e loro l'unità di una decisione. Ma per la zona il clerca di settembre e ottobre non sarà niente bugiante della registrazione per passare freya e di conseguenza non è niente caso di strafonges, a già che non sarà di una obblianza. Ci che resta è la possibilità di porre ora telecamere e sistemi di monitoraggio del traffico sono già. D'antri ponch che imo da stari de fin, jel kike posa passe freya e kokel posa uni gesti la question la privacy son i patrons di auti. Da ponch du du da pratik, musa i auti che ne posa nia fune son jauf in ce vai la lerg da raide e kej musa vestrang nia da tramadoi pertes de freya. Schon pede na experimentazione d'autong d'vendling monitoraggio, jel de conseguenza d'audeische l'instadeng nautran, posle veramente unimtum pratica na reduzione sulla strada de Freya per Cingmönch. L'idea fosse appustata des large orla limitazione in China maia e autri tre jaufs del sela. Tan grand che de settembre sarà il primvar de cagiers, savran promo dolan conteda de questena che veng. I sono zaninant con il Dolomiti Superski che paia d'arvirs 30 milioni di euro e financivia la procedura antitrust, Roman Clara.
2: A Dolomiti Superski ti è nutrat d'ant da perte l'autorità garanta della concorrenza e del marcè, da avai fat fora i prigi de kertes da gicungischi nella sciagna pro la competizione de concorrenza. Alla dlo dell'antitrust è l'accusa che Dolomiti Superski è smetudant indicazions po di prigi, centralmente. Es metudant condizions devenuda prolskertes dai schi. L'ingrescida pieda ia de luglio del 2025. Alla fin l'ingrescida nel nude d'aperte l'antitrust de gona strafunga. Il consorzio turistic masindere a tue museures pur un valore de 30 milions de euro por ischi adus. Anu cede castes resursas finanziares po personas ca comprena kerta da gicu ischi por un de o de plus dis. Chi che compra una carta può raccogliere fuori da altre due opzioni se coltivano spai di reverso il 20% della somma pagata o che hanno già fatto un buon il valore del 30% della somma pagata che dispone ad ore per carta da Gicuischi. Da mezz'ottobre desse il portale per da manedo i soldi ester online. Dolomiti Superski è contento della soluzione già fatta. Il presidente Andy Varallo ha detto che gestisce il centro delle attività del consorzio. L'attuazione delle misure sarà fatta in una maniera trasparente e con i criteri clairs. Inche las associacions di consumadors n'era informadas sung las proceduras. In più dolomiti superski stabilisea les irazions attuales che reveda schipas. In che desi schiadusa va una base de planificacion stabila pur iprige les offertas. Kritikas vain dal organizacion di consumadus asso utenti, che dis che les condizions poce fenga rabate complicadas e cun condizions che schluch foran apert di schiadus. Asso utenti segnalaia ince che dolomiti superski al set ultim zain iprige de cotan. L'antitrust ha in sé portato a conclusione l'ingrescita con l'obbianza da fare pagamenti. All'incaso importante del settore da giù con i schi, è che mostra a sé che i modi di prigia dei grandi consorzi da giù i schi vengono in sé analizzati dalle autorità competenti per controllare la concorrenza e il marcio di questo settore.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarello, in cui ruota l'Erte del Sud Tirol, per fare si fare da dinstà a Sauc.
3: En que d'an misdi è Sergio Mattarella ar sit l'aeroport da Balzan. Bonamontar treiedemes a la lungia sarà le Presidente della Repubblica tla Villa Austria Rasuc, tal comune de Chastel. Ara se tratte de na struttura dai Alpini, nie den hotel public. Le Presidente della Repubblica, quet lo con sua fia Laura, kir edemes de pesch, al kir la palsa e impara la discrezion, nie la mondanite. L'ombolta de Chastel, Christine Pallan, cadita rai Südtirol, can en contonc che Mattarella A, di scolan passibilo, incegnan che rifora cush comun por sua palsera di sti. Na gauge stada che sua sfera privata in ura respetada i calapo di palsi. Incegnan endo respetara anche cush bojun del Presidente della Repubblica. En po elen stes giudant argent alle sua messa in cung Santa Maria dai Cef a Suci spovaldis de do in Ciafie. Dagnora con sua maniera sciampla, zonza protocol, da lunci dalle salures. En po elen la urles forces l'ordin por garantissio a sugerti del gran. Por les verdes al corp ed anda dut in endunada con la popolazione de sfidada. Ai 5 settembre sposa la Mattarella a Marangia Trond por le di l'autonomia.
1: L'ambolt il comune de Saint-Jean de Fascia rispunta la popolazione sung la question legla ega terbla per la condotta pubblica. Il nien una soluzione che unirà risolta de poc temp.
4: L'estana scontra da fersa e innocenza momenti di aggressività che la metuda asirte comune di Saint-Jean ante l'amministrazione Sintadins, che la ante l'ombolt soul e gli hotelieri sei fita cartieres. Te comune di Saint-Jean, il paese de Vic e il rayon a Mandretta della Veisa Pozza, le duti stacche scombat collega pazza che ven fuori dalla spines de Cesa. Tra i forci temporei e tra i outs che rua ite paz della presa de sua lauta che la maura de dute il comune. Il presidente di Hotelieres Asat del Center Fascia Guglielmo Lasagna l'ha ciapata e manda la situazione. De Messella indrezzana prima scontreda e adesso c'è una seconda, Pontin Colombolt Giulio Florian, che si è ammettù la letta. La spiegaemo sa il Urieres alla presa se la condotte dal 2018 in ca, ande la fusione Antervic e Pozza del comune de Saint-Jean. Il l'è sempre stato un bolt e da che l'an in ant. Vendita Pontin che dal 2018 le venu investì 750.000 euro l'an per la condotta, sention Giulio Florian.
5: Noi abbiamo sempre lurato, sempre provato a vedere in con misurazioni, tanto manuali adesso elettroniche, per grazia, per capire mingo che venite e che va fuori. Perché noi abbiamo bisogno di questi dati per dopo calcolare effettivamente quello che possiamo fare a risolvere con filtri, con seghed outer, questi problemi.
4: Te chi sei in passé e in cete comune generale venu fatte in studio per conoscere la condizione della condotta deduci comune de fassa e non è una situazione positiva, le perdite sduti intorno.
5: Perdite sono benissimo che non è chiaro che se noi sono a secerire tutte le perdite allora do non ho bisogno di manco aga e di conseguenza può non eliminare determinate sorgenti. Attualmente che non possiamo fare? Cambiare tutte le reti vuol dire danda dulce fa una mappatura di olà che le reti e co che le fatte. Secondo la redut deve capire i diametri, deve capire come fare la distribuzione e quant'altro perché non è subito fatta. Ed essendo i tecnici in antes cominciare via qualsiasi l'Urier, tutto cognare un quadro generale della situazione e dividere gli interventi in ambiti.
4: Ante le tecniche, te sala in stadi Ence Thomas Amplatz, ingegnere in Ciaria per l'urgenza. Le venu chiama Ence per la metta de Violette Gardecia in stadi e il cognos la questione della condotta delega de Saint-Jean e della fontena de Soal de Sora, il Sention.
6: Nel comune de Saint-Jean ha più o meno 30 sorgenti a disposizione, del totale le circa 120 litri al secondo de portata che vende riveda per servire la Ceses, ma 50 e venda che la sorgente allora e quindi se mencia che la mencia il kier de lega de vic e pozza. Questa sorgente con le somme urgenze con chi se venti la bu problemi perché gevaite mingo de polver e lega la doventa pazza. Non la è inquineda al momento, ma chiaramente la è pazza, la è torbola e che desti impazza la gente e al turismo.
4: Per questa ragione il comune, insieme alla provincia e ai tecnici, la scommessa all'ora radume per trovare una soluzione e ince demo perché anche sarà che stemporei che mocigna lega. Sentiò Lombolt Giulio Florian.
5: Guarda, si è valutato insieme alla provincia di provare a mettere un package dal Poz. Se al Poz non viene calcolato concessione, ma viene durante l'emergenza, noi gestione. Se ne calcola la concessione in quel Poz, noi abbiamo difficoltà con aprire perché altre concessioni non ne danno. Adesso deve capire tramite i funzionari se sta roba la è da poter fare.
4: La questione donca la grana è delicata, non si può mettere in filter per la polvere di terra, deve il donca far su il Poz. E a già che in comune la letta numero specifico di
5: fare.
4: La questione donca la grana è delicata, non si può mettere in filter per la polvere di terra, deve il donca far su il Poz. E a già che in comune la letta numero specifico di concessions per lega,

0: La tour di hotelleria si se scontra col sindaco, l'importante per ince capire anche lei la problematica. E bella è stata anche che sento dire di questa realtà montana fragile, da dire che cioè che ha la gabona, anche la rua, anche lei dei problemi, o la monta le delicata, e il bello è vedere che l'amministrazione la fa tanto, non la fa mo per l'emergenza di adesso, ma la se nascosta dei problemi che lei c'è per il da venire. E la doc la Gevarda Chies, quindi insomma a codir che siano in buone mani e spero davvero di incete da venire essere a posto.
1: Cosita l'hoteliera Rosa Carpano.
2: Quoi essa Marcus Valazza, l'artista di Gioia, compì 90 anni. Con manifestazioni per 90 anni, vuole la cordena personalità che negli ultimi anni è un po' condita di sminceda.
3: Una gran manifestazione per ricordare Marcus Valazza anche in Cue Alana, te de plus poche, alle nomage a un artista quale se fostus, in Cue Alana. Valazza è amico dell'artista Michael Höllerigl, e lei ha già notato con otto pai culturtage Alana, e lo ha l'inizio presente le sue poesie. Valazza è un artista con un gran interesse per la letteratura, alla gonot tras la te la gran letteratura, desco Homer o Dante, muince Oswald von Wolkenstein o le mite de Fannes, de Dessens, de Pittures o Xilografies, ma l'ha incen stes scritt poesie, alle ha incen lia alla lia Pücher Würmer de Lana, e dal 1988 al metto in pe de Borriada con l'artista Pau Flora le pest Enze Caser. Alana è nascuta in amicizia con Verena Kammerer, cura d'essere agli eventi di Chistis, in memoria Marcus Valazza. Metti fora venire Alana, opere di Valazza e di artisti, sia artisti qual bi un rapporto con lui. Le sintomi di è una mostra tal Ausser Pfefferlenerhof, le degenerò tal Südtiroler Obstbaum Museum, l'inaudazione della mostra Mein Apfelbaum, con lettura di testi. Tagli ultimi anni è Marcus Valazza, che è morto dal 2019 in pugno di Smuncia. Con le scomenciadie sporsino in antagno, un endo rinnovè la ricordanza e approfondì la conoscenza artistica, muince umana, di una personalità, qua arricchita sen la contrada culturale. Con soda ciasa, con gardena, a Valazza poratera albi un rapporto conflittuale.
2: E dal ERT passons al sport. Il trainador di Verdia Porta, Michele Lazzar da Ciampedel, ha per la prossima stagione saranno tutti di laurea con i Verdia Porta di clubs di Ladins, Gradaina e Fascia. Con 29 anni, Michele Lazzar, pluto giovane come trainador, ma possa bella laurea una bella esperienza con i Verdia Porta. Da 3 anni, l'infatti, gitta il Canada per laurea con la squadra dell'Università di Concordia. Dervirs la Taglia ha laureato 2 stagioni a Asiago in cio per gli andre giudizi della squadra nazionale. Zang Mattelman na stagione intensiva da quella che laura per i clubs da Tramadoi Pertes del Giove de Sela, la HC Gradaina della Liga Alpina e Fascia Falcons della Seconda Liga Italiana. I giungi nant con notizie del traffic.
4: Chi che roda in cui in domani sono le strade più desvalie se dura troppa pazienza? Cosa se il ste in cui è portato il Dangmiste e il raggiungo in Cerbal Zang? Sono l'autostrada A22 e la direzione di Trant, ma in c'è la Val de Pustra, Chienze a Mühlbach e la Val Venosta. Questa fin glede mai una delle periode ste dote li ste con il più gran numero di auti in movimento per gi ogni delle vacanze. Tessit dice la festa di Santa Maria dal Ciuf con le ferie di Ferragost che al della Pro. Sono tutte le strade e autostrade della Taglia rate esperte che la roda in cash fin gledema in 25 milioni di veicoli. Con troppo traffico la fai constante tutte le autostrade del Brenner in cui e in domani te trame tutte le direzioni.
2: E non resta molto tempo per la previsione che ne dà massa d'aria da sud-vest che porta in oda l'air che ciao e tume. Che comporta che ti prossimi dies resta il modo san ciao e doms di via vanno la luce fuori no temporai. Il rayon la ding il domando mania anche doms di il più bel tempo con su redl e pona doms di se fece il suni il bisagrum ma me con una mandra probabilità del pluio temporai. In scilin c'è dudant per l'ena che vang. Merdi mercoledì e lo giudanz de magre temporai giubia dutel di suradl. In sci son sroi la fin per notiziare d'un quai da Jean Zaninant la linea a Roland Vera per la Coppa del Caffè. Minciormo un buon scute su.
5: La Coppa del Caffè. Anche ora di informazione e cultura, mettiamo agita i programmi Sladings della RAI.

Bon doms di da Roland Vera. Il pensier imperialist e egemonic caratterisea da sang il Project 2025, che iem pur il master plan del secondo mandat presidenziel de Donald Trump. Ca gie da sang priculaus, a Jacques Trump ha la tendenza a reazions de instinct, che de guni s'aspitasse. Il plan veisch dan ora un gran rinforzament del bilanz da forze armate americane, che je bella al di danque il plus out del mondo entier. L'ideologue Christopher Miller, che forward la prima amministrazione de Trump ministro della viera, cocon dice al di danque, se tolla di che la forze armate americane mussa unir rinforzedes tanta sang che le sibones de vencer doi de gran vieres del medemo tempo. Cash se domanda investizions ora de mesura, dant al dut di champes plut technologics, coc cal di satellits militares, id la drones, ca jedventedes la ermes fundamentales, claveres de l'Ucraina id l'Iran.

Il smut a prcal do e do in cella caratteristicas strategicas e tatticas, smandrian l'importanza de ermes tradizionales e cialang de conjunger servizes sucrats, forzas specieles e progress tecnologic. Schel gran nemic vam for udu dai trampians, coc la China, ne lasche prcal nia do de se concentre sunt căi raions că a la majra resources strategicas coc la tieres reres, il petrole, il gas naturel i minerei de uni sort. Il ne ieni în cajo că Trump chiră il control de l'Iran e de Venezuela, stați ca dantar la majra resources de petrole al mont. Si intervenci, pertant che costa, uel ti segurve il control de tutta casta reservas, în debliang tlm demo temp la China că depând în gran pert dal petrole propi da chi staci atacei dai USA. În cela ulenta da toit la Groenlandia o la cumpre, e cum lieda a la gran resources naturales e minereles scandude sota la glacia de casta majra isula del mont că fish pert politicamente del rani de Danimarca. Da via che la China al monopolio dell'autotal da tieres reres, che è tan importante per la produzione di implanti fotovoltaics e la patria di auti elettrici, è Trump tlaur de fe pressions sunt d'autri stati che ha de tel risorse sotto tierra. Ultimamente all'inno giauri la miniera de Mountain Pass tl vesti USA, che fova unida schluta d'anani, a Jacques Laova un tussial ambient con si de charies.

Il Brasil è il de gran riserva de tel tierras reras. E Trump ne possa nia fer manco de laure contra il president de Manchancha, Lula da Silva, cova venciu contra il gran amic de Trump, Bolsonaro. Il president da Colombia ragiona de la volontà de Trump de costituir un imper sud-american sota si corona. Con si pressions di albel taut il control della società del canal de Panama ai chinesi, il lassa un certi toit de fin il territorio del canal, cocl fova più d'ajut. Sun Cuba fez il mod de majra pressions, titayam belau de fin il petruele, i ptangiù l'economia poretta de quella isola vetero-marxista tena ruina totala. L'interventismo americano sprigulea i partners europei che non è buono di se desgattire dal controllo di USA e che gli sforzei attigido alle avventure politiche internazionali del patron de mar a lago. Nel medemo tempo, ti fir Trump del Spinel propri a si aliati europei la via d'Ucraina, canca la certa ora scundon con Putin schickt il caso della sanzions al petrole russ che i USA, Schlesirea, un tanke europeix u lassa la stenin forza per te giude a Zelensky. Il petrole russ implenage la casse del Kremlin, la via claviera uluda da USA e da Israel contra l'Iran, fe gesut la steiles il priege del petrole.

En sustani total de Trump a Israel, iria da sa spiegue. Davia que moussa suans des chaudé per cache fat siba politicament quince economicament. Velung stola di que el president americain y est sota el control de Israel, ma cache tam sana spiegazion massa champla. Bonamenter yel de calaminonga que me Israel yen aliat segur e potent que possa ti garantir la hegemonia d'l'Orient d'Augin. La tendenza isolazionistica del movimento MAGA, dante al dut il vicepresidente J.D. Vance, contrastea da sang contra la ueas imperialistiques e hegemoniques de Trump, de Rubio, che è il ministro di affari esteriores, e de Hexet, il ministro della Vira. Pur un po', vence al momento la tendenza più interventista. In cioè Trump di ovam permettu, a si eletaures, mo e mo, de se teni ora dalla vires ora per il mont e de se concentre sung i problemi dell'economia di USA. L'aurita e banca de gun president american possa renunciar al control mondial che segurea si prominenza e si banste. Se i presidenti democratici da Dan Savajova la defendura del dert e della lidezza a livello internazionale, ie il stil de Trump schalde plus musa e diret. Cune diang adaut se fin principel. Make America great again. La medema persona che sa spieta al premio Nobel per la pesce e che breva davei fin a via de pluvieres ora per il mont, ie percal n'imperialist declara. Che ne se daut nia al declaré con paroles e con i facci. Il pricol per la pesce del mont ie percal avana da sang sota cash president, che ne se mea neanche non interessa a trattatives per porte in on forza i trattacci, per smendri e controlle la armes atomiques che la lasciagi ora senza renové. La tendenza della storia mostra de virs de mond multipolar, cun de plu de gran potenzas, che se spartasch su il control del mond. Niancano la bravedes muscoleres de Trump sarà per calbones de teni su casta evoluzion del dauni. Un bel salut da Roland Vera.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, ben troi al notiziar Ladin della sera. Scomenzon subito con Mattarella che le ruate il Suttirol. A Pontina il Presidente della Repubblica le ruà in che, per si feres da distà, Mattarella passerà buonamente tre settimanes a Villa Hauserer a Sous, o là che le belle stat più autes, e il ven accompagnata sia Fia Laura. L'onvolta di Ciastil Cristina Pallanc l'ha fatta sair che la popolazione rispetterà la volontà de privacy e chiede del Presidente. Ai 5 de settembre le pervedu che il presidente venga in dodere tonte nostra region a Maran e a Trent per celebrare il Dì dell'autonomia. Un burt incident in chiedo mes di intor mes alle strei per un zon de 23 in col parapent a Parcines. E il pilot dalla gondola ha buon problem tel moment che il cogni a ruer sul terren. Le ruà contra il mur e le sutta giute la rei contra la tempesta Tenchamp. Le venu intubà sul posto e portate mezza all'ospedel de Busan col Jolier Pelican 1, sia condizions de sanità le se in pericol. Su un proponeta dell'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, la giunta provinciale l'ha approva in gerne un protocollo d'accordanza inter provincia de Busan e azienda RFI per modernizzare la stazione della Ferrates del Suttirol. Roman Clara.
3: Ora è davanti più accessibile se un punto di riferimento per le più forme di mobilità e per le stazioni della Ferrates del Suttirol. Per aggiungere che straverte la giunta provinciale approva un protocollo d'accordanza tanto la provincia e l'azienda pubblica RFI Rete Ferroviaria Italiana. L'obiettivo è di migliorare l'accessibilità e l'attrattività delle stazioni, in maniera che sarà più saurida passare dalla ferrata ad altri mezzi di mobilità sostenibile, cioè che la roda o auto elettrici. Varie cose vengono fatte con la modernizzazione delle stazioni della ferrata di Porsenu e Bolnec. C'è modo di migliorare sarà la stazione di Balzan, o la calegna ega fuori di Murs, che è di don temporal. La stazione viene managgiata da RFI. Dopo la sottoscrizione del protocollo, ne ha istituito un gruppo di lavoro tecnico dentro la provincia RFI per stabilire i prossimi svari da fare. Il risultato alla fine sarà concreto per le persone che potranno raggiungere la stazione in maniera più saurida, dice l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider.
1: In che per la prima volta le venue tramudà al marcià della Sabeda a Busanda, Piazza della Vittoria, le venue mettute Piazza Mazzini, Corso Libertà e Strada Cesare Battisti, in gran mudamento a cason di Lurieres che scomenza ad es per far fora un garage per gli auti sotto a Piazza Vittoria. Venenche muda la circolazione di autobus, donca le da metra verda e da se ricordare de varder del vers per chi che la Sabeda da domani a essa de besen de gir in vers l'ospedel de San Maurizio. La provincia autonoma di Trent la mette alla letta contribuci senza i voler de retorno sino a 25.000 euro per chi che fa fora o fita una cesa. La domanda è sconvenir mane de site dai 24 di agosto. I quartieri si venire affitti con un prezzo agevolato e i titolari si potrà cenere a chi che giderà fit. L'assessore provinciale Marchioni spiega che l'obiettivo è favorire il recuperamento de frabicac e mettere sul mercià neves frabicac da fitera prises agevoli alla famiglia che de besen e che se trova una cesa. Per far domanda a chi che ha proprietà, per far domanda a chi che ha proprietà, entria una perte de fabbricati su tutto il territorio della provincia di Trent. A pede che ciapa contribuci 25.000 euro o il 50% della spesas, ence a chi che fesne intervendere sanamente dai chines ai 50.000 euro. La cesa de pausa e i servizi sociali de Gardena cognessa ciaperna maurghe l'erga. Gli amministratori neves vel durer tutto il potenzial del raion ortisei per far fora la cesa de pausa e ferna senta neva per i servizi sociali a Pontin l'era belesa satfat in prum studie. Doc la coordinazione anter il consorzio di comuns de Valeda e la comunanza de raion la e passeda tra la mans neves se vel fer vel de più. Sention e il vicepresidente della comunanza Evald Moroder.
4: On udut che troviamo potenzialità lait e la ved la casa di pausa, la casa che la banza reda giù completamente, sottiti la città da fuori, che lui la possibilità, se il fagion zang, non mai più, di un grande momento che sta, sarà poi il garage, ududant per questa casa, e zang è anche il pro in tre quartieri, calcolando per la gente tempo, che ha trovato anche l'assistenza da oggi.
1: In con del tempo fa una sera che domani e domenica le buon tempo per Nanigoles le damo il 10-20% delle possibilità di tempo rei. La temperatura sommea che le svaghe mingoli in su indo. Con che le dutve la zona dei 6 crepes dal sela. Stage ben.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.

0: Nabila, buonasera a tutti da Bangkok. Io sono Bruno Maruca e i bambini sono la frequenza di Rai Ladinia per la seconda e ultima parte dell'intervista che potete fare a chef Norbert Kochner. Se non hai sentito la prima parte, potete la recuperare sulla mediateca di Rai Ladinia, ma noi siamo in anticipo con la seconda parte di questa ciacoleta che è abu il piacere e l'onore di ti fare a Norbert il Mandarin Oriental, quel che possiamo definire come l'hotel più importante della città. E quel che Norbert è stato a c'è da 130 persone di nuovi ristoranti dell'hotel per passare 40 anni. Dopo non scontrerà Alzan e i bambini. Un buon scute su. Siamo giusto fatti una raida dell'hotel Chul Badi. Vesto a c'è da 130 persone dell'Oriente dell'hotel c'è responsabilità santa un paese. Tambel folpa.
1: Io sono 56 anni e tutt'anno non so che il mi dice e ma io tambel tutt'anno. E io sono 56 anni stessi che è buffo di questo gran cretino su di questo stato tanto. No, lì è bello, è una gran responsabilità a ciò che un po' vinto un po' sulla vendonga da mai da bevo. Vinto un po', no? Canto 130 persone che laura nia sota te, ma con te, come sono consigli di nia laura sota te, ma con te, motivieron 130 persone di fare già ci tu ti damans di fare quali mi più gran laura. Io cugin già, io cugin ma for, io for cugin ma già. Ma mi gran problema, ma nia mi gran laura, fa da motivieron tutta sta già, tu es potun guai. Io caic fai loca io so che si per. Si, tu t'abba due da me, cai due, hai un po' una sfoca, ciò che io scacciata, io sono tosca a casa. Se uomo mi aiazzec, poi va di clò. Se uomo beve un caffè, poi va di clò. Io sono io il direttore, mi cado su, e uomo ne ha un caffè, poi dico le bang a casa, e ma clò io il mio. Oda Dominic, chef Dominic, sciot, vesne con su, che l'ha un gozza l'hai bon, per mio assistente niente, poi calangon me ne, ma tu, di la no, chef Norbert, un po' fatto, cosa monte il menù, ma io mi ricordo, e mi tuce tutte cose, e poi posso pagare, e mi viene lì, poi così, sì, perché c'è tosca mia casa. Io vanno in tosca, e perché li posano meglio, ci cuore dopo di, no, no caffè, champagne, ma ci vanno in maglia, c'è che poi posano meglio, e ci vanno a verse per maglia. Io purtroppo già non mi tocca conosci, e quando è stato in posca rantra gli anni, poi conosci già di mie che trupps che non è stato tanto giusto.
0: E sono tutti gli anni, io non c'è stata l'occasione, dopo alcuni dischi non fa niente alcuni altri, diciamo, ma sì, la città da fuori, che fa anche personaggi, non c'è rinom che unici, ah, ma io ti l'oriente, diciamo, perché hai saputo così net gli anni?
1: Oh, ma un grumman. George Bush, Bill Clinton, Lady Diana, Prince Charles, la regina d'Inghilterra, Bill Gates, Michael Jackson, sowieso Hamburgers, che so io. Sì. No, hai fuori dalla bomba. Il problema è che hai con il sultano del Brunei, Prince Jeffrey, il frate sultano del Brunei, il re della Thailandia, il primo della troupe, la regina della Thailandia, il cugino della troupe. Il mio fra e cugina Charlie de Manco, ciò che il mio vedere rama il nonno, cal, ma io europeo. Decima di non qui, cal maia, tai, che passa per cala alzi di gente che cugina prali, cali un sila. E poi, e passiamo la gran, la più gran festa, è stata il 60 anni per la Thailandia, che poi due gente, persone si trenta nuove coronas. E cai, per Royal Command, la regina, mi so a due già te, il maia, tu mi demo un momento, che passa, per femme tu, da 400 persone, e 39 coroni, che sono una maia, già da tu mi demo, che fa un mille. Pur un po', on fa ora Schiele, il fa Deutschland Kelmri, un junge a due tagliers, poi diamo tu una cloche, un cuiartel su, tu fa mia ciao ciao, ma Pluto stirp, i cancelli sta, poi un po' formo, c'è che tu mi ha chiesto i cuiartli, e poi gli dut gite, scan tsunami, la dura 2 minuti, 2 minuti e mezzo, ma te chiesto 2 minuti e mezzo, o a 400 persone, plus 39 couronnes, rares et jeans et so weiter und so fort, j'attends une manière. Il l'a pas bien fait faire. Et là, je suis fatigué de faire, pas pour si boucha, et tu bosses que fausse réunion. Je dis, non, je ne pense rien faire faire. Et pour le dos, le direct, le court, wartet, je fais blanc, je fais un ouf, quitte. Et je à la fin de la finesse, il y a elle le responsable de l'Orient Hotel. Il y a pas mes responsables de Maya, mais pas le responsable de d'autres. Et quand je fais final, je parie. Mais bien plus doux, dit d'autres, il a dit. Court, un magasin, même tout le monde, il y a un gratia, j'avais une bottle de champagne, il a dit. Non, il faut finir. Il aime se manger. Tout est bon, mais il aime ça. Il y a quelques fois, après, quelques fois, je m'imagine, je pense que c'est une seule fois. Il n'y a pas de ni d'hydrate. Mais il n'y a que, après que le Bouddha s'ajoute, comme dit, au Jésus-Christ s'ajoute, l'allié est à tâte l'os.

0: Grande entusiasmo alla Royal Albert Hall da parte del pubblico inglese radunato in questa diretta che stiamo ascoltando Euroradio da Londra per il concerto del National Youth Orchestra of Great Britain, dunque la orchestra della gioventù nazionale della Gran Bretagna, diretta da Thomas Adès, un'orchestra formata da giovanissimi che si è esibita in questa seconda parte in una esecuzione della Sinfonia Fantastica opera 14 di Hector Berlioz, con questo finale travolgente. Molti messaggi arrivano qui al 335-56-34-296, alcuni molto encomiastici. Penso a Paolo da Padova che dice: splendida esecuzione tesa con tanto ardore da parte di questi giovani inglesi così precisi e virtuosi. Altri invece che nutrono delle perplessità su questa versione del capolavoro di Berlioz, ma in ogni caso una esecuzione potente che si deve soprattutto naturalmente al grande entusiasmo di questa formazione giovanile inglese, formata appunto in grandissima parte da adolescenti, diretta da un direttore londinese che è anche pianista, che è anche compositore. Abbiamo visto un programma misto con musica di Liszt, dello stesso Adès e di Hector Berlioz, davvero un po' anche nello spirito della musica di questo compositore, che ora forse si produrrà anche in un fuori programma, perché sentiamo il pubblico che ritma fortemente con i suoi battimani. Vediamo se Thomas Adès e l'orchestra della gioventù nazionale aderirà a questa richiesta.
1: Is now bringing the brass to their feet. Not often you see 10 French horns, and I think, can I see 4 tubas? Yes.
0: Sta tornando sul podio Thomas Adès, vediamo se darà ancora un saggio della sua bravura come direttore, chissà quale pezzo sceglierà come fuori programma.
1: As I said before, they have had a summer of music making this lot.
0: Si fa ancora pregare Thomas Adès, vediamo se torna. Ricordo che abbiamo ascoltato in apertura. Ecco, fuori programma.

0: Anche
1: un grande entusiasmo per questo fuori programma dell'orchestra National Orchestra, Youth Orchestra, diretta da Thomas Adès, per questa musica di John Barry, Capsule in Space, tratta dal film Agente 07, Si vive solo due volte, film del 1967 diretto da Lewis Gilbert, un quinto film della serie ufficiale di film avente per protagonista James Bond, dunque anche orgoglio britannico naturalmente in questa scelta, con un film gloria della cinematografia britannica e un compositore come John Barry, che appunto firmò moltissime delle musiche dei film di James Bond, con appunto la sua verve e anche la sua eleganza inglese. Era un inglese di York, che quindi rappresentava davvero un punto anche di congiunzione tra gli stili differenti che il grande Thomas Adès mette in campo quando scrive la propria musica e anche nell'organizzazione di questo programma per il concerto londinese dei Proms, il Prom numero 29 che abbiamo appena ascoltato in diretta Euroradio. Davvero si faceva sentire con molto, così, con molta energia, perché appunto si alternavano musiche di Franz Liszt, dallo stesso Thomas Adès, balletto in tre parti Dante, con l'esecuzione della parte centrale, il Purgatorio, e infine la Sinfonia Fantastica di Berlioz, con questo finale dedicato alla musica del grande cinema. Dunque, a questo punto, alle 22:31 minuti, noi chiudiamo il nostro primo cartellone musicale Radio 3 Suite.

0: Voglio ricordare, ne approfitto adesso che è appena finito questo concerto londinese, per ricordare ai nostri ascoltatori che i cartelloni di Radio 3 Suite sono ascoltabili sul nostro sito per 10 giorni. Dunque, chi volesse recuperare alcune delle musiche che hanno incuriosito il nostro pubblico, che ha mandato moltissimi messaggi qui al 335-56-34296, possono sicuramente recuperarli appunto per 10 giorni sul nostro sito e su RaiPlay. Dunque, a questo punto, quando ci avviamo verso la parte centrale della nostra serata insieme, non lasciamo la musica, anzi approfondiamo un percorso musicale. Si apre questa sera un nuovo ciclo musicale, sono 5 incontri dedicati alla storia, all'evoluzione e anche alle caratteristiche di questo strumento molto amato nel mondo, che è la chitarra in tutte le sue declinazioni, con moltissimi ascolti e soprattutto con la compagnia di un grande chitarrista, un chitarrista di fama internazionale, un grande virtuoso della chitarra, Flavio Cucchi, che ci aiuterà col suo strumento tra le mani appunto a ricordare, a mettere insieme tutte le varie, i vari aspetti di questo strumento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista del grande repertorio che attraversa epoche e soprattutto contrade importanti. La prima puntata di questa sera sarà dedicata alla Spagna. Presentiamo questo ciclo che si apre proprio adesso con il titolo Elogio della chitarra, con lo stesso Flavio Cucchi. Buonasera Flavio.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti.
0: E dunque presentiamo questa cavalcata attraverso diverse regioni del mondo, insomma, in particolare oggi la Spagna, ma poi ci sarà il Sud America, il Centro America e poi arriveremo fino al nostro Novecento, anche con esperienze che ci allontanano un po' dall'aspetto classico, no? dello strumento.
1: Sì, sì, la musica oggi un po' si è aperta a vario genere, non è adesso strano che una persona che suona musica classica si dedica anche alle musiche un po' intorno, insomma, si guardi un pochino intorno.
0: E questo vale naturalmente per questo ciclo, come vale anche per il tuo percorso musicale, Flavio Cucchi. Tu con la tua curiosità hai attraversato davvero moltissimi luoghi della musica e moltissimi luoghi della chitarra, quindi hai approfondito naturalmente negli anni soprattutto della tua formazione, immagino, i grandi autori che hanno scritto. Credo che tu sia stato anche molto, e mi sembra che questo nella prima puntata poi venga detto, sia stato influenzato molto inizialmente da Segovia, così?
1: Beh, come tutti quelli della mia generazione.
0: Certo.
1: Diciamo, è stato un personaggio di un grande carisma e ha avuto la capacità di rimettere lo strumento nei teatri di tutto il mondo, mentre prima era un pochino così tra gli amatori, diciamo così.
0: Ecco, prima di passare appunto all'ascolto di questa prima puntata, volevo chiedere a Flavio Cucchi un'opinione su dove sta andando questo strumento, quali sono le linee che stanno portando questo strumento nel nuovo millennio a essere, avere un collegamento con ciò che è stato fatto sicuramente nei decenni precedenti, ma avere anche un punto di vista, degli sviluppi, delle prospettive che portano magari in altre direzioni.
1: Beh, è un po' una domanda da $1 milione, ma insomma, diciamo che il punto è che il mondo è cambiato in generale. Il modo conoscere quello che sta succedendo è assolutamente imparagonabile a quello che abbiamo avuto in passato, mentre nel passato era impossibile ascoltare un bravo chitarrista se non lo vedevi in concerto, perché, oppure alla radio ogni tanto. Adesso si va su internet e si trova in tutto il mondo migliaia di chitarristi fenomenali. Il punto è che probabilmente si sta creando un pubblico specialistico che si interessa a un certo tipo di musica, a un certo tipo di strumento, e che è mondiale, internazionale, però non diciamo così non è che si mescola con le altre cose. Mi sembra un po' una tendenza generale, no? Ognuno segue la sua musica e c'è la possibilità con Spotify o con tutti gli altri mezzi di avere migliaia e migliaia di pezzi, migliaia di musica a disposizione gratuitamente.
0: E insomma, Flavio Cucchi, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda anche un po' un aspetto che forse talvolta viene trascurato, questo fascino così importante della chitarra, almeno a partire dagli anni 60 dello scorso secolo e fino ad oggi, si deve alla doppia qualità di questo strumento, uno strumento che per certi versi è elegante, aristocratico, ma al tempo stesso uno strumento di grandissima popolarità, vicino allo spirito popolare. E tu sei dello stesso avviso?
1: Assolutamente sì. Lo strumento che in gioventù si vedeva sulle scalinate del Duomo, il giovane che suona la chitarra con tutti i suoi amici intorno, oppure sulla spiaggia, insomma, questa è una cosa. Perché è uno strumento che può essere molto facile per poter semplicemente accompagnare le canzoni, è molto semplice, lo puoi imparare molto in fretta, però poi quando cominci a metterci le mani e fare musica classica diventa molto più complicato, però ha moltissime, poi ne parleremo in queste
0: sì, ne parleremo e ne ascolteremo delle belle davvero. Allora, Elogio, esatto, della chitarra, sì, sì. 5 incontri con Flavio Cucchi e il suo strumento, qui siamo alla prima puntata. Io ringrazio molto il maestro Cucchi per essere stato con noi e anche raccontarci brevemente questo ciclo, e insomma buon ascolto a tutti noi.
1: Arrivederci allora, buon ascolto a tutti.
0: Buona serata.

0: E inizia dunque proprio questa sera un nuovo ciclo musicale di Radio 3 Suite, un ciclo breve, saranno in tutto 5 puntate dedicate alla storia, all'evoluzione e alle caratteristiche di uno strumento molto amato nel mondo, e dalla sigla che abbiamo scelto per presentarlo dovrebbe risultare evidente quale sia questo strumento. È la chitarra, naturalmente, ma direi piuttosto le chitarre, le molte declinazioni di questo strumento insieme nobile e popolare. E è il caso della musica che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, le diverse chitarre sovrapposte sotto la guida di uno dei protagonisti di questo strumento, britannico ma anche cittadino del mondo, John McLaughlin, che nei primi anni 90 dedicò alla musica del grande Bill Evans un intero album, sostituendo il pianoforte, che era ovviamente lo strumento di elezione di Evans, proprio con la chitarra classica e con la complicità di un quartetto di chitarre, un quartetto chitarristico, il quartetto Aigheta. Very Early è il titolo di questo classico, una composizione, diciamo, pure aurorale di Bill Evans, che allora era giovanissimo, scritta alla fine degli anni 40, e anche noi teniamo fede a questo titolo. Inizieremo stasera Very Early, molto presto, dagli albori dell'affermarsi della chitarra come strumento di importanza e di grande diffusione internazionale. Lo faremo, come per tutto questo speciale ciclo di Radio 3 Suite, con un ospite davvero unico, un concertista, un virtuoso della chitarra classica, Flavio Cucchi, benvenuto a Radio 3.
1: Grazie Riccardo, grazie per invitarmi.
0: E dunque, chi non conosca Flavio Cucchi lo scoprirà naturalmente attraverso le puntate di questo ciclo, e vi dico soltanto che ha iniziato lo studio della chitarra giovanissimo, attorno ai 5 anni, poi ha studiato al Conservatorio di Firenze, si è diplomato sotto la guida di Alvaro Company con il massimo dei voti e con la lode, e in seguito si è perfezionato con Oscar Ghiglia all'Accademia Musicale Chigiana. Ma soprattutto la caratteristica che a mio avviso è la più interessante, al di là della grande carriera internazionale di Flavio Cucchi come chitarrista davvero in giro per il mondo, un vero giramondo, è la sua inesauribile curiosità, dunque la esplorazione dei tanti repertori della chitarra, e anche soprattutto quelli più misteriosi, quelli più nascosti, quelli che portano anche la nostra contemporaneità in maniera sempre così speciale, che dunque è una delle caratteristiche del lavoro e anche della personalità di Flavio Cucchi. Lo scopriremo appunto anche attraverso questo piccolo ciclo che ci racconterà la chitarra in tutte le sue declinazioni. Dunque, anzitutto vogliamo partire con questa puntata dedicata alla chitarra nella tradizione iberica. Dunque, noi leghiamo molto spesso, e questo lo confermerà Flavio Cucchi, immaginiamo sempre la chitarra classica come legata al mondo iberico. Fino a che punto è vero questo?
1: Beh, diciamo che la Spagna ha una tradizione intanto come uso nel flamenco, e questo quindi arriva da molto lontano, e poi per la figura iconica di Andrea Segovia, che è stato quello che ha riportato, diciamo, all'attenzione di tutto il mondo la chitarra classica. Perché è vero che già all'inizio dell'Ottocento la chitarra classica veniva conosciuta, usata, c'erano molti musicisti importanti, però che rimanevano un po' in un ambito del chitarrismo, di chi è interessato alla chitarra. Segovia è stato quello che l'ha portata all'attenzione mondiale, ecco. E quindi di questo dobbiamo ringraziarlo.
0: Direi forse che cominciamo proprio ad ascoltare le grandi mani di Andrea Segovia, appunto innovatore, soprattutto in un certo senso inventore della chitarra, a un certo punto della storia di questo strumento. Ascoltiamo con un grandissimo classico, vi raccontiamo qual è.

0: La chitarra meravigliosa di Andrés Segovia a Radio 3 Suite. Questa era Asturias dalla suite spagnola numero 1, l'opera 47 del grande Isaac Albéniz, un brano che possiamo considerare un monumento della chitarra classica, ma che in realtà non nasce per la chitarra, nasce per qualcosa, per uno strumento del tutto diverso. È così, Flavio Cucchi?
1: Sì, infatti, è nato per pianoforte, Albéniz non ha mai scritto niente per la chitarra, però le cose che ha scritto, anche Torre Bermeja per esempio, sono chiaramente ispirate dalla chitarra e lui stesso l'aveva affermato, abbiamo le prove di questo, quindi non era dispiaciuto del fatto che venisse interpretata la sua musica trascritta per la chitarra perché l'aveva pensata così e in effetti funziona benissimo.
0: E dunque la maestria di Segovia, no? Abbiamo ascoltato questo monumento anche in questo caso, no? Della chitarra, un po' il patriarca di tutti i chitarristi, è una figura che si fa ancora ammirare, si fa ancora ascoltare con non soltanto con piacere, ma con grandissima ammirazione. Davvero questa prova in Asturias, in questa incisione storica, davvero lo conferma. Ecco, so che c'è stato anche un incontro di Flavio Cucchi con Segovia e di
1: Sì.
0: questo io provo grande
1: Beh,
0: invidia.
1: è stato quando ero studente di conservatorio, parlo degli anni 70, Andrés Segovia è venuto a visitare il conservatorio perché il mio maestro, che è Alvaro Company, è stato suo allievo, quindi è venuto, insomma, sembrava. Ovviamente, grande carisma di questo personaggio, il mio maestro mi ha scelto per suonare per lui e io tremando. Sembrava di essere un'udienza papale, no? Insomma, forse apparso la Madonna, qualcosa del genere. Quindi in quella condizione psicologica ho suonato un pezzo di Debussy e in qualche modo, insomma, sono arrivato alla fine. Lui graziosamente mi ha dato i suoi complimenti. Era veramente un personaggio carismatico, non sto scherzando, proprio una persona di grande spessore. Io un po' deluso per non aver suonato come avrei voluto, gli ho chiesto: "Maestro, come posso fare a stare più rilassato, insomma, essere più in situazioni difficili come questa che ho appena vissuto." E lui mi ha detto, mi ha guardato un po' sornione, mi ha fatto: "Devi stare più lontano dalla chitarra." E io l'ho interpretato in un certo modo, non so tu come la vedi.
0: Ma è una frase sibillina, forse vuole dirti carinamente di allontanarti proprio dalla
1: Questa è
0: chitarra.
1: una
0: No.
1: cattiveria che ti potevi risparmiare. Comunque, vai. No, in realtà voleva dire questo. E quando uno suona, quando suona bene, e ti insomma, quando ti senti bene e suoni, non pensi a dove devi mettere

0: le mani, stai proprio lontano dalla chitarra, è come se dirigessi l'orchestra e le mani ti fanno le cose. Questo è quando stai bene, vedi uno che in grazia di Dio che sta suonando meravigliosamente, non pensa minimamente, anche un pianista, qualsiasi strumento, non pensa affatto dove mettere le dita, non ci pensa nemmeno. Lui dirige e le dita fanno. Questa è la situazione di stare lontano dallo strumento. E ti dico il contrario, quando invece sei in paranoia per qualche motivo, ci sono mille motivi di esserlo, allora hai paura di sbagliare, allora stai più vicino per vedere per, capito, accompagnare
1: ti controlli,
0: controllare. Infatti ci sono questi lui intendeva dire questo.
1: Ecco, la tecnica di Segovia davvero strepitosa, ma le tecniche della chitarra sono moltissime e diciamo le sue specificità, la sua idiomaticità è straordinariamente ricca. Ecco, voi ascoltatori non potete vederlo, ma Flavio Cucchi ha tra le mani, tra le braccia, la sua chitarra amatissima e dunque potrà farci qualche esempio, no, di queste tecniche, magari qualche piccola esplorazione delle possibilità timbriche e diciamo espressive della chitarra.
0: Beh, dunque, intanto sentiamo il suono. Questa è Iside, la mia chitarra di Andrea Tacchi, liutaio fiorentino. Le corde a vuoto. L'estensione della chitarra. E l'ultima nota dovrebbe essere un Si, cioè quindi sono tre ottave e una quinta. La mia chitarra, come altre chitarre moderne, c'è anche questo Do, che poi del resto in tutto il repertorio è un pezzo solo dove esiste questo Do, anche perché nessuno ci ha scritto il Do, visto che la chitarra finiva al Si. Cic Corea ha scritto un pezzo che finisce in questo modo.
1: E credo che qualcosa ascolteremo nel corso di questo ciclo.
0: Ecco, poi caratteristica della chitarra è che ha un po' le cose del piano, però nel senso che può fare la polifonia, può fare più cose contemporaneamente. E può fare, per esempio, il basso fa un movimento e poi fa continuare il due cose contemporaneamente, tre polifonie, anche Bach, può andarci. Però è uno strumento cantabile, questo il pianoforte ovviamente lo fa molto meglio, nel senso per fare un suono io devo usare due mani e metterle insieme, no? Devo premere con la sinistra il tasto e con la destra pizzicare e coordinare due movimenti. Quindi è un pochino più complesso fare delle cose polifoniche, però si possono fare.
1: Dunque rimaniamo su Albéniz, perché sapete, è un compositore che ha fiorito nella seconda metà dell'Ottocento, è morto poi nel 1909, ed è un compositore di origine catalana, dunque è un compositore legato anche a un certo repertorio, a una certa tradizione specifica musicale, dunque anche il suo idioma musicale si è orientato in certi casi proprio sulle tradizioni della sua terra. E tra questi brani c'è anche un Capriccio catalan che adesso ascoltiamo nell'esecuzione di Flavio Cucchi da un album che lui fece qualche tempo fa. Lo ascoltiamo e poi magari ne parliamo.

0: La grande tradizione iberica della chitarra. Qui siamo appunto al Capriccio Catalan di Isaac Albéniz, dunque ancora in questa temperie culturale, musicale, anche direi geografica, no? Stiamo esplorando questo territorio. Ci sono molte figure e ci sono anche molte espressioni che vengono messe in valore in ambito spagnolo, in ambito iberico in generale, rispetto appunto alla idiomaticità della chitarra in questi decenni della fine dell'Ottocento. Naturalmente il riferimento molto spesso è alle grandi forme che in quegli anni erano molto in voga. Il valzer, ad esempio, è uno di questi, no? Quindi la chitarra va un po' appresso, Flavio Cucchi, a ciò che era la moda in quegli anni, in quei decenni. Cioè volentieri ci si applicava a forme che erano anche più popolari, che in un certo senso darebbe anche conto di questa doppia matrice nobile e popolare di questo strumento.
1: Sì, questo è sempre esistito e la chitarra ha sempre avuto un uso popolare, ma fin dal Cinquecento, nel senso che la chitarra può fare, come abbiamo sentito, delle cose molto complesse, dove c'è la melodia, l'armonia, il basso, tutto, o la polifonia, però l'uso più semplice della chitarra, dal Cinquecento fino ai giorni nostri, è questo. Famoso giro di do con cui fai un centinaio di canzoni, ecco. E quindi anche nel Cinquecento, quando la chitarra era molto diversa da questa, però sempre strumento a corda era e si usava molto per accompagnare la voce o accompagnare un altro strumento. Fa parte proprio della sua struttura, insomma, è fatta apposta, sembra, per questo.
0: Dunque, una degli elementi forse anche più di curiosità è il fatto che alcuni di questi così, esempi chitarristici poi sono emigrati in altri settori, in altre circostanze. Uno dei casi più eclatanti è una celebre, non faremo pubblicità, una celebre marca di telefoni portatili che ha utilizzato come segno distintivo, come suoneria speciale, un certo brano. E sono andati a cercarlo proprio scavando nel repertorio chitarristico e arrivando alla figura di Francisco Tàrrega, anche lui un chitarrista praticamente la cui biografia si sovrappone a quelli del Benny, sono morti tutti e due nel 1909, anche lui era catalano. Morto peraltro a Barcellona, e il suo Grand Vals, che è uno dei suoi pezzi più famosi, lo ascoltiamo da Michael Winkler.

0: I nostri ascoltatori di Radio 3 Suite, così attenti ai dettagli, avranno sicuramente riconosciuto la suoneria in questione. Appunto, ci manderanno sicuramente dei messaggi. Al proposito, questo era Michael Winkler in Grand Valse di Francisco Tarrega, un altro grande compositore, Federico Torroba, protagonista di una stagione importante della musica iberica per chitarra, ce lo racconta e ci dice il suo ruolo, la sua funzione, da dove arriva e che funzione ha, che ruolo ha all'interno del repertorio segoviano, per esempio, questo grande autore.
1: Beh,
0: Ce lo racconta Flavio.
1: certamente fa parte appunto del repertorio segoviano. Segovia ha arricchito moltissimo il repertorio, sia facendo delle trascrizioni, sia attirandosi molte composizioni dai compositori locali, come appunto Torroba, ma anche Rodrigo, insomma altri autori importanti spagnoli che hanno poi determinato appunto il repertorio chitarristico.
0: Quindi estendendo in fondo anche a compositori che principalmente scrivevano per pianoforte o per orchestra,
1: Sì,
0: Rodrigo per esempio è un
1: infatti.
0: caso di questi, no?
1: Sì, ma anche Castelnuovo Tedesco, per esempio. Di Castelnuovo Tedesco si capisce che non è un chitarrista perché molte cose sono insuonabili. E Segovia, ovviamente, quelle che sentite suonate da Segovia, sono riviste da Segovia che non aveva timidezze nel cambiare le cose, sistemarle, però aveva ragione lui. Ho visto, per esempio, la stesura originale di un brano famoso di Castelnuovo Tedesco. Praticamente era insuonabile, mentre invece altri se la cavavano bene e quindi hanno partecipato. Per esempio Rodrigo, con il concerto d'Aranjuez, famosissimo, immagino che tutti lo conoscano, no? Ecco, anche questo è fatto un repertorio chitarristico. Anche la fantasia per un gentilombre, il gentilombre era a Segovia, quindi era un omaggio sempre
0: La dedica
1: a
0: proprio,
1: Andrea. Sì, praticamente sì.
0: no? Dunque, ascoltiamo di Torroba Torica, nell'esecuzione di Flavio Cucchi, anche questo da un'incisione.

0: una certa modernità anche nella tecnica, in roba, nella sua musica per chitarra, no? È interessante questo aspetto. Ecco, Flavio Cucchi, una delle cose che ci portano in fondo nella tradizione iberica a parlare di collegamento tra uno strumento che è insieme aristocratico e popolare è naturalmente nel repertorio flamenco. Ne facciamo cenno all'inizio di questa puntata, questo ciclo. E il flamenco naturalmente ha avuto moltissime declinazioni. Possiamo dire che uno dei grandi innovatori è stato Paco de Lucía, anche in un repertorio così radicato profondamente nell'anima andalusa, spagnola, così radicato anche nel tempo, eppure questo grande musicista ha avuto la forza di piegarlo anche a istanze e a un'immaginazione nuova, attivando una serie di meccanismi anche tecnici strabilianti. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, il flamenco ha una tradizione molto forte, quindi tutti sono molto attaccati a questo, quindi bisogna avere un po' di coraggio e molto talento per poter fare un salto di, non dico di qualità, però un salto di modernità, ecco, un po' come ha fatto Piazzolla per il tango in Argentina, no? E comunque il flamenco, la cosa che lo caratterizza come uso di chitarra è l'uso del rasgueado, che io non so fare, comunque è una cosa che... Questo qui poi si declina in moltissimi modi, adesso lo ascoltiamo molto meglio da uno che è
0: Ne
1: una specie di...
0: ascolteremo un piccolo frammento da Sonichette, da un album meraviglioso di Paco de Lucía che si intitola Vasiriab. Ascoltiamo la chitarra di questo grande maestro del flamenco.

0: davvero emozionante, impressionante, no? Anche da un certo punto di vista, questa capacità tecnica e questa implacabile ritmicità dell'uso del controtempi, ad esempio, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi per un chitarrista fa impressione ancora di più, perché è veramente fenomenale.
0: Eh sì, lo ricordiamo fra l'altro in un trio molto celebre che appunto fu portato anche così internazionalmente a essere apprezzato in concerti strepitosi in giro per il mondo con Joe McLaughlin e con Aldi Meola.
1: Sì, l'ho sentito uno di questi concerti.
0: Eh sì, erano davvero dei giocolieri di questo strumento a cui noi stiamo dedicando questo elogio della chitarra, questo mini ciclo di Radio 3 City che adesso va a concludersi. Dunque io ringrazio Flavio Cucchi per essere stato con noi, lo ritroveremo appunto la prossima settimana, un'altra puntata di questo ciclo in 5 puntate che ci porta attraverso le meraviglie della chitarra. Arrivederci Flavio.

La chitarra di Flavio Cucchi lascia il posto alle 23:15 minuti adesso per l'ultima proposta musicale di questa puntata di Radio Tre Sfizi. Si tratta del secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Andiamo a Firenze il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro del Maggio, un concerto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta per la prima volta dalla direttrice d'orchestra israeliana Bar Avni, un debutto dunque, sale per la prima volta sul podio del teatro alla guida di questa orchestra e in cartellone sceglie un programma molto ricco e anche molto vario. In apertura della serata c'era Subito con forza, una composizione orchestrale scritta nel 2020 dal compositore sudcoreano Hyun Suk Jin, un compositore ipermodernista potremmo dire, e seguiva il triplo concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra di Beethoven, soliste nel corso dell'esecuzione Anna Zifu al violino, Erika Piccotti al violoncello, Eleonora Armellini al pianoforte, e chiudeva il concerto la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore opera 88 di Dvořák. Dunque questo concerto lo divideremo in due ascolti. Oggi ascolteremo unicamente il triplo concerto beethoveniano. Diciamo anzitutto che al suo debutto fiorentino Bar Avni è dal 2021 la prima direttrice principale del Bayer Philharmoniker, collabora con numerose orchestre, recentemente ha ricevuto il primo premio al concorso La Maestra di Parigi da una giuria internazionale presieduta da Nathalie Stutzmann. Ha vinto molti premi e al suo debutto come direttrice d'orchestra nel 2016 al Festival del Tirolo di Erla ha collaborato con diverse orchestre, da allora ensemble di diversi orientamenti in giro per il mondo. Ha proseguito i suoi studi a Graz e Amburgo e nella stagione 2017-18 è stata assistente del direttore musicale generale Peter Kuhn presso i Bergische Sinfoniker. Dunque ascolteremo questa sera un concerto, diciamo, tutto al femminile, perché le tre soliste sono delle donne, musiciste di grandissimo livello e la direttrice anche. Il grande concerto concertante in do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra, più noto come triplo concerto, fu composto da Beethoven, lo sappiamo, tra il 1803 e 1804 e venne pubblicato soltanto 3 anni dopo con il numero di opera 56. Questo concerto sarebbe, si dice, stato composto per l'arciduca Rudolfo d'Austria al tempo allievo di pianoforte di Beethoven. Questo spiegherebbe la differenza tra la parte pianistica, che è piuttosto lineare, anche abbastanza semplice, realizzata un po' su misura per le capacità tecniche del giovane allievo, e la parte invece dei due strumenti ad arco riservata a musicisti e orchestra di corte ben più valenti ed esperti. In particolare risulta assai complessa e impegnativa la scrittura per il violoncello, e ha fatto ipotizzare questo aspetto una originaria destinazione solistica per quest'ultimo. È nato dunque con l'intenzione di essere un'opera di occasione. Il tono è un tono piuttosto disimpegnato, leggero, e venne relegato il triplo concerto beethoveniano in un secondo piano dalla critica rispetto a lavori coevi davvero grandiosi come la Terza Sinfonia e altri lavori. Dei tre movimenti che lo compongono, un allegro iniziale, un largo centrale, il rondò alla polacca che lo conclude, l'ultimo fu il più apprezzato, tanto che il piglio ritmico della polacca, che è una danza di gran moda nei salotti dell'epoca, quanto per la vitalità della scrittura, insomma, il ritornello si basa infatti su un tema pieno di verve esposto dal violoncello prima di essere condiviso dagli altri solisti e dell'orchestra, che si alterna a tre episodi contrastanti e pieni di invenzioni melodiche. Ecco, ascolteremo dunque il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Beethoven, nei tempi allegro, largo, rondò alla polacca.
dal violino di Anna Zifu, o Tifu se vogliamo usare la terminologia italiana. Sappiamo che Anna Zifu è italiana di origine anche rumena, dunque il suo cognome porta il segno di questa appartenenza, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini. Alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino c'è Bar Avni. Ascoltiamo il triplo concerto beethoveniano per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

E questa pagina leggera e spensierata è il rondò alla polacca che conclude il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Ludwig van Beethoven, che abbiamo ascoltato dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Bar Avni e dal violino di Anna Zifu, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini in questo bel concerto registrato il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio a Firenze per la stagione sinfonica. Abbiamo ascoltato questa sera dunque la prima parte di questo concerto. Domani sera 9 agosto alle 23 ascolteremo la seconda parte con l'esecuzione della sinfonia numero 8 in sol maggiore opera 88 di Antonín Dvořák. Dunque questa era anche l'ultima delle pagine in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, questa sera davvero integralmente musicale, un programma Radio 3 Suite che come sapete è curato da Monica Donofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Sciore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo di nuovo su queste frequenze per presentare assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

0: numbers up.
1: Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso, e Appinto di Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Thunder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato, che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo, e per portarvi ancora un po' nel suo universo, vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti.

eclettico e assurdo nel suo Up in the Ant, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant-pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Fluxstrata da Horses era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Echo Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Bayet, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Daniel e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Worlds, lo amo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano la forma canzone e la capacità di Silvia Tarozzi di orchestrare non solo gli strumenti musicali ma anche stati d'animo diversi, di trovare un'armonia perfetta fra tonalità fanciullesche e tonalità più mature, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione, e Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio.

0: musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale, e quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Upstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di Battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال، من مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان. فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.

Un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza. In realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadira, immaginiamo essere una zia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow 12i. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici, e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album. Durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio, Towards an Expanse.

Canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano, e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto Nomadic Future Folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è venata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul nella musica di Dumama, la quale suona in particolare lo wuhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione chosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

si intitola Sir, segreto in arabo, il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Lucas alla produzione e quello di Camilla Jubran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina ma in generale dal mondo arabo. Camilla Jubran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Manà.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Aimerie de Peguillan, en amor trop balquesse en chem refrain. Ensemble, séquentia.

0: di Aimery de Peguillan,
1: Clara Wieck. 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Christina Ortiz.

Di Clara Wieck avete ascoltato 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Cristina Ortiz. Lorenzo Allegri. Primo ballo detto della Notte d'amore. Dal primo libro delle musiche, 1618. Sinfonia, Gagliarda, Corrente. Gran Consort L'Istrumenti, diretto da Gianluca Lastraioli.

0: Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, 1618. Gran Consort Gli strumenti, diretto da Gianluca Lastraioli.
1: Barry, Robin e Maurice Gibb. How Deep Is Your Love, arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.